0: esatta. Sono le 2:04.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Faccia stravolta, ma

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 2:53 minuti.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: fusione follonica.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Tutto, tutto.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Il martedì, venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
2: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
1: 70, 80, 90, Remix Selection.
2: I ricordi più belli, i remix più forti.
1: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
2: Alza il volume e...

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti i progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Follonia.
1: Radiodiffusione Follonica.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7:17.
4: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 20.00

Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti i progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato con una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavisk, nella regione di Zaporizhia. Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sport: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, del 2020 e del 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti i progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. A Roma, 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario, senza che fosse stata completata la mineralizzazione. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novo-Tavriskie, nella regione di Zaporizhia. Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo a Montreal. È il 4° bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020, 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala 1 chilometro di coda per un incidente tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante emiliano. Per il traffico ferroviario, per l'investimento di un animale di grossa taglia da parte di un treno tra Bulgaria e San Vincenzo, i treni sulla linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Sempre per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
3: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Sonorità, ora esatta.
1: Sono le 9:18.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
11: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

mentre io cerco il vino e mi manca quanto mi mancava questo, sederci sopra un marciapiede lercio, e adesso tu col tuo volto distrutto mi dici

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte in seguito ad attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti e 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novatovrisk nella regione di Zaporizhia. In chiusura parliamo di tecnologia. Intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e...
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Sono le 10 e 3 minuti.
6: Ora esatta.
7: Eccoci, ci siamo!

0: curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Tutta mattina.
2: Tutta mattina è inizio qui su Radio Diffusione Follonica. Era un po' tanto che non ci sentivamo e magari qualcuno potrà dire: e stavamo anche bene, mi dispiace per voi, ma questa mattina dovrete sopportarmi. Paola Costini in vostra compagnia dalle ore 10.04, abbiamo tardato di 4 minuti, fino alle ore 12.30. Trascorreremo queste due ore e mezzo insieme con tantissime cose, tantissima musica. Quella naturalmente sarà la parte principale della nostra trasmissione, musica che poi RDF vi manda in onda 24 ore su 24 con le nostre grandi selezioni musicali, le selezioni che i nostri artisti, i nostri così curatori musicali si occupano di fare giornalmente, ogni giorno, per rendervi la musica migliore. Poi avremo tantissimi appuntamenti da rispettare, come le anticipazioni del cinema, poi le notizie, il meteo, le previsioni del tempo, l'oroscopo di Amaia che ci dirà che cosa gli astri hanno in riservo per noi per questa giornata di domenica. E naturalmente ci sarà anche l'appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, quella canzone che magari non sentite da tanto tempo e che ogni volta che lo fate vi fa tornare alla mente dei ricordi che magari tenevate nascosti nella vostra memoria, sicuramente ricordi belli. E per richiederla, appena sentirete partire il jingle, mi raccomando, e telefonate, avete il tempo di un disco, al 328 086 90 40. Bellissima giornata, veramente questo settembre che si sta concludendo, siamo quasi agli ultimi giorni, ci ha regalato un proseguo di estate fantastica, quell'estate che magari non sentivamo dagli anni Ottanta, visto il caldo terrificante che abbiamo così sopportato nei mesi di luglio e agosto. E speriamo che magari questo tempo possa andare avanti anche a ottobre. Io farei la firma perché così la temperatura attuale durasse magari anche tutto l'inverno. Allora, partiamo con la musica, e visto che appunto abbiamo parlato di settembre, non possiamo andare con un brano dedicato a questo mese. Eccoli qua, loro fantastici, ritornano indietro negli anni 70-80, un gruppo che ha fatto la storia della disco dance internazionale, parliamo degli Earth, Wind & Fire. Ci ascoltiamo alle 10.06 con September su RDF.

Se pensavate che questo brano fosse veramente dedicato al mese di settembre, vi sbagliate. Quel mese che appunto traghetta l'estate all'autunno, quando le giornate si fanno più corte, quando le temperature si fanno più mite, quando il colore delle foglie passa da quel verde acceso a quel giallo ocra, e tutta questa cosa poetica ve la potete dimenticare, perché Maurice White, il fondatore degli Earth, Wind & Fire, ha più volte dichiarato che il celebre verso Do You Remember 20 Nights, Night September, fu scelto semplicemente perché suonava benissimo con la metrica del pezzo, senza alcun significato segreto. Quindi sembrava che questo mese, che questo brano fosse dedicato appunto al mese di settembre, invece è stata solamente una scelta così rispetto alla metrica del pezzo. Andiamo avanti con storie brevi, Annalisa e Tananai qui sempre su RDF.

Dal 2024 ci siamo ascoltati Tananai e Annalisa con questa storia brevi. Scusate, piccolo inceppo alla gola. La mattinata va avanti qui su Radio Diffusione Follonica e lo facciamo con un pezzo internazionale.

Damiano David, frontman dei Maneskin, che proprio due giorni fa si è sposato con Dove Cameron. Un matrimonio da favola, così come hanno detto tutti i giornali e tutte le notizie che troviamo appunto sui social. La mattinata va avanti, tutta mattina va avanti qui su RDF, Radio Diffusione Follonica, e adesso ci ascoltiamo un pezzo che così proviene dal 2025. Will Peyote con Grazie ma non

Grazie ma no grazie. Adesso arriva lei, Lady Gaga con Abracadabra, che ci traghetterà alle notizie con il cinema. Dance or die.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di...

0: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare, dal 24 settembre al cinema.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai,
2: a settembre
6: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

10:27 qui su Radio Diffusione Follonica. Oggi possiamo definire questo 27 settembre il Google Day. Sapete perché? Perché il 27 settembre del 1998 nasceva ufficialmente Google, fondato da Larry Page e Sergey Brin, che è diventato il motore di ricerca per eccellenza in tutto il mondo. San Google, come lo chiamo io, perché veramente ci ha facilitato un po' la vita, perché prima magari per cercare qualcosa dovevamo andare a vedere nelle riviste, nei giornali, sfogliare enciclopedie eccetera, invece ora basta un click e così siamo informati su tutto. E ma anche magari se volete sapere come poter trascorrere la giornata, basta dire cosa c'è da fare a Follonica quest'oggi e sicuramente Google vi dirà. E sintonizzati su RDF perché c'è una bellissima trasmissione e si chiama Tutta Mattina ed è condotta da Paolo, quindi mi raccomando, restate all'ascolto qui su RDF.

La facevo molto più giovane questa canzone, pensavo che fosse, avesse qualche anno in meno, invece è del 2016, mamma mia, sono già passati 10 anni. Allora, questa è ancora Radio Diffusione Follonica, compagnia di Paolo Agostini fino alle ore 12:30 e la musica prosegue qui su, appunto, su RDF. Un artista internazionale arriva adesso, Harry Styles, a tenerci compagnia.

Styles qui su RDF. Mentre il prossimo pezzo mette insieme il sound internazionale di due DJ di riferimento come Merck e Cremont, inoltre la straordinaria musicalità piena di soul e tradizioni di Serena Brancale e la carica pop irresistibile di The Colors, quindi vi ho già svelato tutto. Cosa viene fuori? Viene fuori un'esplosione di energia che guarda al Mediterraneo. Ci riascoltiamo con questa loro ultimo successo dal titolo Partenope.

una delle grandi regine della disco dance internazionale. Abbiamo avuto appunto su qui su RDF Whitney Houston con questa I Wanna Dance With Somebody. Adesso invece torniamo nuovamente in Italia con Irama e la sua Arrogante, brano che ci porterà all'appuntamento con l'oroscopo di Maya per vedere appunto che cosa le stelle hanno in riservo per noi nella giornata odierna.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, il pensiero diventa più serio. Vi occupate di soldi, lavoro e responsabilità. Cercate di non perdere di vista la parte creativa e divertente della vita. In amore, un chiarimento può mettere le cose a posto, dentro e fuori di voi. Toro, le vostre parole diventano più dirette e strategiche. Riuscite a convincere con facilità, soprattutto in campo professionale. Non eccedete nella critica. Il rischio è di sembrare troppo duri. Gemelli, una giornata ideale per bilanciare le energie spirituali con quelle pratiche. Lavorate sul miglioramento personale anche trascurando in parte la routine quotidiana. Anche se la vostra intenzione di amore è forte, accettate un po' di sano egoismo. Cancro, l'equilibrio è la parola della giornata. Cercate di trovare la pace dentro di voi e portatela poi in tutti i settori della vita. Nel lavoro l'ambiente sarà rilassato e positivo, mentre nelle relazioni personali sarà un ottimo momento per rafforzare i legami. Leone, le situazioni difficili potrebbero emergere, ma voi siete più che capaci di affrontarle. Cercate di mantenere la calma e uscirete dalla giornata con una nuova consapevolezza di voi e del mondo. Vergine, la giornata offre un'opportunità per riconnettersi con gli amici. Il romanticismo è nell'aria, ma fate attenzione a non esagerare con le dimostrazioni affettive. Lavorate con chi vi sostiene, non con chi vi mette i bastoni tra le ruote. Bilancia, il vostro fascino naturale oggi sarà uno strumento potente, quindi usatelo con saggezza. Approfittate dell'energia positiva per portare avanti i progetti creativi e personali. In amore, la passione potrebbe essere la vostra guida. Scorpione, questo potrebbe non essere il giorno migliore sul fronte lavorativo. Concentratevi sul miglioramento delle tecniche e su nuove strategie. In amore, prestate attenzione ai bisogni silenziosi di chi vi è accanto. Sagittario, state vivendo un periodo di profonda introspezione. Approfittate della giornata per capire cosa realmente volete. Le relazioni personali traggono beneficio dalla chiarezza mentale. Capricorno, la vostra acutezza sarà la vostra arma migliore oggi. Tuttavia non trascurate il lavoro di squadra e la condivisione delle idee. Questa interazione vi porterà più lontano del volo solitario. In amore l'attrazione si accende come non mai. Acquario, la curiosità è alta e vi condurrà verso nuove esperienze. Ascoltate il vostro istinto. Le novità sul piano lavorativo sono dietro l'angolo se saprete andare incontro ai cambiamenti. Tuttavia, moderate l'entusiasmo in amore. Pesci, sarà una giornata perfetta per riflettere su piani a lungo termine senza trascurare i progressi quotidiani. L'amore va coltivato con gesti semplici e schietti che scaldano il cuore. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. Chi crede nel destino giustifica l'inerzia. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
2: La zona dei tuoi ricordi più belli.
4: Eccoci qua, siamo arrivati al momento della canzone dei ricordi più belli, quindi componete il 328-086-9040 e il più veloce appunto si aggiudicherà il brano richiesto. Intanto Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
2: Ma che...

0: Tommaso Paradiso, che ha la capacità unica di raccontare la quotidianità e quella nostalgia tipicamente estiva con immagini semplici che ci si appiccicano addosso, appunto con questo brano. Torna a farci sognare con il suo inconfondibile stile. Adesso vediamo un pochino chi è stata la dito più veloce del West.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Allora, il dito più veloce è stato quello di Monica, che ci ha telefonato da Portoferraio all'isola d'Elba e ci ha richiesto questo brano del 1997, The SketchUp con Asriye.

Abbiamo accontentato così Monica, che ci ha telefonato da Portoferraio all'isola di Elba e ci ha richiesto per la canzone dei ricordi più belli, le SketchUp con Asserie. Vi ricordo che tra poco ci sarà un altro appuntamento, quindi state sempre vicini al telefono, pronti a comporre il nostro 328-076-9040. Intanto un brano che ci porterà poi alle notizie flash e all'aggiornamento con il traffico. Abbiamo Elton John e Dua Lipa con Hold Heart.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Christian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero, Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Mia gamba dondola.
1: Abbiamo così inaugurato questa seconda ora in mia compagnia, in compagnia di Paola Guassini, con un altro brano dedicato a settembre, appunto era Elodie con il brano in questione. Voglio parlarvi adesso di una trasmissione, una nuova trasmissione su Radio Diffusione Follonica. Si tratta della Giustizia spiegate a mia nonna, con l'avvocato Mimmo Fiorani e il moderatore Michele Nannini. La trasmissione andrà in onda dal lunedì 28 settembre alle ore 18 e in replica il venerdì 2 ottobre. Si parlerà del caso di

Oggi 27 settembre festeggiamo anche un grandissimo dello sport, il leggendario Francesco Totti, che oggi appunto compie gli anni. Non è che il calcio in questi ultimi giorni sta passando una bella storia, soprattutto l'Italia.

pulire la casa, pulire degli armadi o iniziare nuovi progetti. Gli psicologi lo chiamano effetto pagina bianca, Fresh Start Effect, ed è un impulso perfino più forte del primo del gennaio.

L'abbiamo ascoltata e ballata all'infinito in questa estate 2026. Io vi chiedo scusa, ma oggi ho questa gola che va e viene. Appunto era Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, molti di voi ci chiedono come fare per ascoltare RDF, Radio Diffusione Follonica. Tanti ci vanno a cercare sull'FM, ma là non ci siamo più. Adesso ci siamo un po' rimodernizzati e siamo in versione web. Quindi il modo più semplice per ascoltarci è quello di andare sul nostro sito ufficiale, che è www.radiodiffusionefollonica.it, e lì troverete il play per ascoltarci. Poi potete seguire i nostri social su Facebook, TikTok, Instagram, e naturalmente se ci lasciate un like ci fate anche un grande piacere. Ma un'altra cosa che così vi consiglio, anzi vi obbligo di fare, è quella di scaricare la nostra app ufficiale da Apple Store se avete appunto iPhone, o da Google Play se avete Android, e scaricate Radio Diffusione Follonica. L'app è completamente gratuita e poi potete portarci ovunque voi andiate. Questi sono i modi più semplici appunto per ascoltare RDF, Radio Diffusione Follonica. Adesso la musica prosegue quando sono le 11:16 e lo facciamo ancora con un brano italiano. Loro sono i Giornalisti, dal 2018 ci fanno ascoltare questa New York.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La canzone dei... La canzone dei... La canzone dei tuoi ricordi più belli.
16: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328-086-9040.
17: Eccoci qua, siamo arrivati al secondo appuntamento della giornata con la canzone dei ricordi più belli. Quindi pronti a comporre il 328-086-9040.

0: veloci al 328 086 90 40. Sono stati Franco e Daniela da Massa Marittima.
1: L'anzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Ci hanno richiesto questo brano di Ron, Vorrei incontrarti fra 100 anni, qui su RDF Radio Diffusione Follonica.

Abbiamo fatto felici così con la canzone dei ricordi più belli, appunto Franco e Daniela da Massa Marittima ci hanno richiesto Ron con Vorrei incontrarti fra 100 anni.

di una mostra che è proprio qui al casello idraulico di Pollonica, dove è anche situato il nostro studio radiofonico. La mostra si tratta di Materie e Visioni, Tracce. È qui al casello dal 26 al 30 settembre e l'orario è dalle ore 18 alle ore 22. Sono 12 artisti e Tracce è un'unione di persone nate dal desiderio di condividere una ricerca personale attraverso linguaggi, sensibilità ed esperienze differenti. La mostra nasce come un viaggio nell'intima dimensione creativa di ciascun autore, dove pittura e scultura diventano strumenti di esplorazione personale e di dialogo. Nel corso degli anni il gruppo è esposto a Castel del Piano, Grosseto, Gavorrano e Seggiano, ricevendo interessi e apprezzamento da parte di numerosi visitatori. Con questa esposizione desidero invitare il visitatore a gettare lo sguardo sul proprio io e sul prossimo e sulla natura che ci circonda. Quindi non mancate di visitarla anche questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 22 qui appunto al casello idraulico di Pollonica. La musica intanto prosegue qui su Radio Diffusione Pollonica con questo brano del Festival di 2018. Troviamo Una vita in vacanza per quanto riguarda lo stato sociale.

Mi stavo domandando che fine avessero fatto appunto lo stato sociale, e ho domandato a San Google, che oggi festeggia il proprio compleanno. Vi ho detto prima che appunto è nato il 27 settembre del 1998, e San Google mi ha risposto: lo stato sociale si è preso una pausa di riflessione a tempo indeterminato. L'addio temporaneo del gruppo ha concluso la sua prima fase con un concerto a Padova il 25 giugno del 2024, spiegando che hanno bisogno di fermarsi dopo anni di intensi concerti e di riprendersi la gioia di fare musica. Uno dei motivi per cui hanno abbandonato per ora questa loro carriera è il lutto per la scomparsa del loro manager e amico Matteo Romagnoli. Andiamo ancora avanti con la musica qui su RDF. Arriva un brano targato 2024, Carol G, Contigo.

E tutta mattina prosegue qui su Radio Diffusione Follonica in compagnia di Paolo Agostini fino alle ore 12.30. Abbiamo circa 50 minuti ancora da tenerci compagnia. Vi voglio ricordare gli appuntamenti di quest'oggi di a Radio Diffusione Follonica. Allora, dalle 12.30 fino alle 14, appunto dopo il sottoscritto, avremo musica non stop con grandi successi e evergreen. Alle ore 14, dalle ore 14 alle ore 15, ci sarà Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Ospiti, rubriche, DJ set per dare appunto un benvenuto a questo weekend. Dalle 17 alle 19, pomeriggio weekend, altro programma oggi con Michele Nannini, musica e notizie, la partecipazione talk dei nostri ascoltatori attraverso il nostro numero, il 328-086-9040, che vi consiglio sempre di memorizzare, anche se vi obbligo così, di memorizzarlo sulle vostre rubriche telefoniche. E dalle 19.30 alle ore 21, un grande appuntamento che poi si ripete ogni giorno, l'aperitivo in musica, il Soulful House di RDF. Quindi preparatevi, magari se avete un bel terrazzo, apparecchiate, fate un bel aperitivo e mettete la musica, la nostra musica in sottofondo. E poi un altro grande appuntamento è quello dalle 21 alle 23. Per gli amanti della disco dance 70-80-90 abbiamo Remix Selection, tutti i brani targati 70-80-90 in versione remixata. Quindi cercate di fare spazio nel vostro salotto, spostate il divano, magari mettete il tavolo da una parte, alzate il volume a massimo e potete trasformare così la vostra casa in una grande discoteca. Adesso abbiamo Gaia con Bossa Nostra, qui naturalmente su Radio Diffusione Follonica.

Anche questo è uno dei brani più ascoltati in questa estate in 2006 che ormai ci stiamo quasi lasciando alle spalle. Allora, sapete quali sono gli oggetti, due oggetti più diffusi sulla Terra creati dall'uomo? Se non lo sapete ve lo dico io. Al primo posto, pensate, c'è il mattoncino della Lega, del mattoncino Lego, scusate. Si stima che ce ne siano oltre 400 miliardi in giro per il pianeta di questi mattoncini della Lego. E invece al secondo posto degli oggetti più diffusi al mondo ci sono le graffette per la carta. Piccole invenzioni quotidiane che però hanno così conquistato e anche cambiato un po' il mondo. Adesso abbiamo Ringo Starr, ci ascoltiamo, i pinguini tattici nucleari, ci ascoltiamo con Ringo Starr.

0: Anche se non è l'appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, noi facciamo uno strappo, visto che Michele da Folonica ci ha telefonato al 328-086-9040 e ci ha richiesto questo brano. Un brano di Only, la lorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

grandissima Taylor con la sua Hoplite. Una piccola curiosità per gli amanti dei viaggi: in Giappone hanno inaugurato un treno extralusso panoramico dove il biglietto non si può semplicemente comprare, ma si deve vincere tramite una lotteria. Quindi per tipi fortunati come me sicuramente è un treno che andrà perso. Pensate che c'è una lista d'attesa di oltre 2 anni per avere la possibilità di essere estratti e per salire a bordo di questo treno. Boh, che notizia curiosa appunto. La musica prosegue con questo brano che ci porterà direttamente alle notizie flash.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: sangue in Sudafrica, due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg, città del capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi. Lo sport in chiusura con la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e

0: RDF hanno suonato il Maroon 5 con la loro Sugar. Allora, mentre così andava in onda il brano, ho alzato gli occhi al soffitto e mi è capitato di guardare la telecamera che sta controllando il nostro studio. E allora mi sono chiesto, ma quante telecamere ci saranno in giro per il mondo? Anche quando attraversiamo la strada, quando magari percorriamo il lungomare, quando andiamo in qualsiasi parte dove andiamo, siamo inquadrati da varie telecamere che sono lì a sorvegliare. Ma lo sapete qual è stata la prima webcam e che cosa controllava? Allora, la prima webcam è stata installata nel 1991 dai ricercatori del Dipartimento di Informatica dell'Università di Cambridge, che appunto hanno installato la prima webcam e controllava, era lì solamente per monitorare il livello di caffè nella stanza comune, evitando così che la caffettiera poteva naturalmente andare surriscaldarsi e il caffè andare fuori. Quindi era solamente per sorvegliare una caffettiera.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

I Drum Theater hanno nuovamente suonato qui su Radio Diffusione Follonica grazie a Franco da Grosseto, che è stato il più veloce al nostro numero al 328-086-9040 e ci ha richiesto questo brano appunto per l'appuntamento con la canzone dei ricordi più belli. Adesso invece torniamo nuovamente in Italia, lo facciamo con un grande cantautore italiano. Troviamo Antonello Venditti, dal 1988 ci fa ascoltare Correndo, Correndo.

grandi colonne della musica italiana, appunto Antonello Venditti, ce lo siamo ascoltati con questo brano del 1988 dal titolo Correndo Correndo. Adesso restiamo nuovamente in Italia, lo facciamo con questo brano in classifica dei Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, lo siento.

Adesso è il tempo di un disco e poi saluti, perché siamo già quasi arrivati al termine. Ultimo brano per questa mattina, troviamo i The Weeknd con la loro In Your Eyes.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: E là, abbiamo sforato di 2 minuti, siamo andati alle 12 e 32. Bene, a questo punto termina la tutta mattina in compagnia di Paola Gossini. Siamo stati insieme fino dalle ore 10.30 fino adesso. Abbiamo ascoltato tantissima musica, abbiamo tutti gli appuntamenti della mattina, dalle notizie alle previsioni del tempo, l'aggiornamento sul traffico, l'oroscopo, le anticipazioni sul cinema, insomma chi più ne ha più ne metta. Adesso è il momento dei saluti, vi ricordo anche gli appuntamenti di quest'oggi qui su Radio Diffusione Foldonica. Da adesso fino alle 14 ci sarà una selezione di musica non stop con grandi successi ed evergreen. Dalle ore 14 alle ore 15, Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Una trasmissione con ospiti, rubriche, DJ set per dare così un benvenuto a questo weekend che ormai quasi sta per giungere al termine. Dalle 17 alle 19 nuovamente in diretta con Michele Nannini per il suo pomeriggio weekend. Musica notizie con la partecipazione talk dei nostri ascoltatori attraverso il nostro numero che è il 328-086-9040. Dalle 19.30 alle ore 21 Soulful House, aperitivo e musica, per musica così per gustare i vostri aperitivi. Quindi preparatevi, mettetevi comodi, assaporate un bel aperitivo e naturalmente la nostra musica in sottofondo. Mentre dalle ore 21 alle 23 vi vogliamo tutti ballare in casa vostra, oppure anche se siete in macchina, ballettate ugualmente con il nostro 70 80 90 Remix Station. Bene, adesso vi saluto, appunto vi lascio con la nostra selezione musicale, grazie per la compagnia, siete stati in tantissimi che ci avete messaggiato e ci avete così reso bella queste 2 ore e mezzo a nostra disposizione. Ciao a tutti da Paolo e ci risentiamo così prossimamente sempre qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Napoli un uomo ha tentato di uccidere sua moglie a furia di botte. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, dall'interno hanno sentito ancora le urla strazianti e il suono inconfondibile delle percosse. I militari hanno sfondato la porta e bloccato un 63enne prima che l'ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. L'uomo è stato portato in carcere ed è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di tentato femminicidio. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza ed è in prognosi riservata. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo, culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Parliamo di intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Chiudiamo parlando di economia: nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sia su strade che autostrade. Il ministro delle imprese del Made in Italy rende noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina e 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel è sempre più vicino ai 2,5 euro al litro. Eni, come noto, ha deciso per un price cap con la benzina a 1,99 e il diesel a 2,19 euro al litro. E con questo è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Per il traffico ferroviario, per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante mesi estivi, è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Sono le 13 e 15 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Diffusione Follonica.
3: Benvenuto weekend.
4: Eccomi qua, cari amici all'ascolto, felicissimo di essere con voi. Questa è la prima puntata della nuova stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2026-2027. Vi chiederei come avete trascorso l'estate. Spero ovviamente nel migliore dei modi, anche se sarete tutti d'accordo con me, il caldo quest'anno ci ha fatto veramente penare. Ma pensiamo alla nostra musica e quindi, come dico sempre, musica sia.
3: Benvenuto weekend.
4: Eccoci qua, io sono Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Dichiaro ufficialmente aperta la nuova stagione.
3: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo. Let's go.

Best Persuade, ossia Miley Cyrus. Miley Cyrus, sì, colei che confidenzialmente adesso si fa chiamare semplicemente Miley. Questo significa che la puoi tranquillamente incontrare per strada e chiamarla Miley. Uè, ciao, come stai? Come va? Come non va? Vabbè, detto questo, continuiamo con la buona musica italiana di Malika.

0: Vita nuova per un classico di Fiordaliso, ricordate Non voglio mica la luna. La versione 2026 viene proposta da un gruppo tutto al femminile, si chiamano Las Migas e si intitola, il titolo diciamo è molto più semplice, Luna. È un pezzo che è un po' come dire alla Leonardo Pieraccioni maniera, ricordate le ballerine di flamenco nel suo classico film mai dimenticato, Il ciclone. Va benissimo, a proposito di musica che prende nuova vita, adesso è il suo momento perché anche in questa stagione lui è confermatissimo, cioè il DJ Vittorio Veneziano. Perché dico che lui dà nuova vita ai pezzi che sono dei grandi classici? Perché lui prende una canzone, la modella a suo piacimento e tira fuori delle produzioni davvero spettacolari. Non ci credete? Mi darete sicuramente ragione proprio tra qualche istante, perché c'è la sua sequenza mixata in soli 4 minuti. DJ Vittorio Veneziano.
1: Benvenuto Weekend.

0: Matei con Moving to the Sun, pezzo fortissimo e giustamente oserei dire. Funziona tantissimo.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: la classe non è acqua, specialmente quando si parla di Luciano Ligabue. Questo è il nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo al primo disco story della stagione, il primo disco story di questa stagione 2026-2027, che sarà davvero molto molto ricca di musica, ospiti, DJ set in quantità industriale. Facciamo un salto nel 1977, perché questo brano fu pubblicato proprio in quell'anno. La voce è quella fantastica di Bonnie Tyler, pubblicato, dicevo, nel 1977 ed incluso nell'album Natural Force del 1978. La faccio breve, amici, vi sto parlando del disco story di oggi, che è It's a Heartache.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

Allora, amici, vi faccio una domanda. Che cos'è il kintsugi? Ve lo dico subito, non perché io sia persona coltissima, ok, mi sono semplicemente un po' così informato, e si tratta praticamente di una tecnica di restauro ideata da ceramisti giapponesi verso la fine del 1400 per riparare le tazze classiche per la cerimonia del tè. Tutto questo è il kintsugi, sì, ok, va bene, ma ve lo dico perché è anche il titolo dell'ultimo singolo di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Elisa, sempre numero uno. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, è Benvenuto Weekend, nuova stagione, quindi prima puntata della nuova stagione 2026-2027.

0: C'è anche lui, c'è anche lui in questa nuova stagione, confermatissimo, il DJ Bedam, con un featuring davvero interessante, featuring Giulia B, My Heart in You.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
9: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

è pura poesia, in viaggio verso il paradiso. Naturalmente lui è Achille Lauro. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti. Intanto Saif e Brash.

0: Anche lui è confermatissimo, giustamente, come si dice, squadra che vince non si cambia. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, che anche in questa stagione ci accompagnerà verso la conclusione di ogni singola puntata. C'è lui con la sua sequenza mixata dalla sua Milano.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa prima puntata di stagione, la stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Intanto sono felicissimo perché ci avete seguito anche durante tutta l'estate, quando è andato in onda il meglio di. E poi insomma ci confermate la vostra presenza anche in questa stagione, che sarà dal punto di vista musicale davvero molto molto calda. Non parliamo del caldo estivo, quello era un'altra cosa che ci ha fatto penare tantissimo, veramente tanto. Quindi musicalmente parlando sarà una stagione molto calda, perché usciranno brani davvero molto belli e li scopriremo all'interno della programmazione non soltanto di Benvenuto Weekend, ma di tutto quello che riguarda la programmazione della vostra emittente preferita, che è questa. Mi raccomando, continuate a seguirla, continuate a seguire gli altri programmi, gli altri appuntamenti fissi, quotidiani, settimanali, di tutto di più. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto tra 7 giorni sempre qui per la seconda puntata di Benvenuto Weekend. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. A tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Non sarebbe stato un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di sabato a Torino. C'era infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. La donna è stata arrestata per tentato omicidio, trauma toracico e addominale invece per il piccolo, ricoverato alla Regina Margherita. Salgono ad 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo a Roma. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Allarme esplosivi vicino ad una base in Gran Bretagna utilizzata dagli Stati Uniti, con arresti ed evacuazioni. La polizia sta indagando, ma per ora non si hanno certezze su chi abbia posto gli esplosivi alla base Fairford della RAF. In campo anche l'antiterrorismo. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso nella striscia di Gaza Saer Nidal Latfi Sakir, indicato dall'IDF come un uomo legato ad organizzazioni jihadiste internazionali e coinvolto direttamente nell'attacco del 7 ottobre 2023 e rapimenti di Noah Arghmani e Avinatan Orr. Lo sport, Superbike, Lecuona, dopo aver vinto gara 1, vince anche la Super Pole Race a Cremona. Nicolò Bulega avrà oggi alle 15.30 il terzo match point per diventare campione. Per il pilota Ducati Aruba è sufficiente un quinto posto, anche se Lecuona dovesse vincere gara 2. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Ponte d'Est e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sempre in Fipili, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. A seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi, i pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. Per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord permangono condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, in serata tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro, condizioni anticicloniche con un tempo stabile e generalmente soleggiato o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa e del tutto innocua sulle regioni ioniche. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27 gradi.

0: Sono le 15 e 12 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: dice.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca: si sono svolti nel carcere Lorusso e Cotugno gli interrogatori di garanzia davanti al GIP nell'inchiesta per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39enne di Chivasso, fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Secondo gli inquirenti, l'uccisione sarebbe stata consumata durante un festino a base di alcol e droga, culminato con l'omicidio e la decisione di sezionare il cadavere. I tre indagati restano in carcere. Stava lavorando all'allestimento di un cantiere lungo l'autostrada A14 quando è stato travolto da un'auto. È morto così un operaio di origine moldava residente in provincia di Padova, investito nella serata di ieri a Bologna. Alla guida della vettura c'era un uomo italiano residente a Modena, risultato positivo all'alcol test e ora indagato per omicidio stradale. Un pacchetto di risarcimenti senza precedenti chiude, almeno sul piano economico, l'inchiesta per caporalato che da mesi coinvolge il cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Paghe da 2 euro l'ora, minacce e vitto trattenuto dallo stipendio, ma ora Keddel pagherà 31 milioni di risarcimenti. Papa Leone XIV da Lourdes richiama la Chiesa francese alla massima vigilanza sugli abusi sui minori e invita i vescovi a proseguire sulla strada già intrapresa per la prevenzione e la protezione. Il calcio: l'Italia riparte dopo la sconfitta contro il Belgio e Mancini prepara diversi cambi per la sfida di Nations League contro la Turchia, in programma lunedì 28 settembre alle 20:45. 10 azzurri resteranno a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico, tra loro Barella, Inacio e Maldini. Out Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Sono le 16 e 53 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Morto folgorato a Lodi, si cerca il cellulare della vittima. La preside della scuola frequentata dal quindicenne ha dichiarato: i suoi compagni sono sconvolti. Faremo interventi di supporto per aiutarli a superare quanto accaduto. Incidente mortale sul lavoro ieri sera sulla 14 a Bologna. Una vettura ha travolto un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere. L'uomo alla guida che lo ha investito, un italiano residente a Modena, è risultato positivo all'alcol test. Tensione in Irlanda del Nord, in un'area a maggioranza cattolica e nazionalista. Si protesta contro la marcia dell'Orange Order, organizzazione protestante unionista che vorrebbe mantenere l'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. Il primo ministro britannico Barnama, parlando alla BBC, si è fatto appello alla calma. E allarme esplosivi vicino ad una base RAF in Gran Bretagna usata dagli Stati Uniti contro l'Iran. La polizia ha arrestato alcune persone e alcune abitazioni sono state evacuate nel villaggio di Welford. La notizia è riportata dalla BBC, che al momento esclude il coinvolgimento dei servizi di intelligence. Il tennis. La domenica di Lever Cup si è aperta con la vittoria della coppia composta dall'azzurro Cobolli e dal ceco Menšík contro il duo del Team World formato da Fritz e Deminoa per 7-5-6-3. Con questo successo, che vale ben a 3 punti, il Team Europe allunga in classifica sulla Team World 10-5. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze in entrambe le direzioni tra San Cascino in Pruneta Grevenchianti. Treni a seguito dei disagi provocati dai lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. I pendolari potranno acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione!
4: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
5: Sono le 17:03.

17.06 nella domenica pomeriggio di Radio Diffusione Follonica, dove si chiedono le vibrazioni, vedremo di rispondere in questo pomeriggio in musica e notizie. Buona giornata da Michele, io sono qua fino alle ore 19 in questa domenica 58 agosto 2026, perché almeno a sentire le temperature fuori dal nostro studio nel casello idraulico in spiaggia e in giro per Follonica, ancora sembra sia la stagione estiva. Invece siamo già da un po' di tempo in autunno, ma è una stagione meravigliosa perché è un caldo sì, ma non troppo, si va al mare sì e si sta bene sì, la sera però si dorme finalmente, si va a giro con una temperatura decente finalmente, insomma è la mia stagione preferita. Magari voi aspirate a qualcos'altro e stavate meglio in estate, o che perché no magari aspettate l'autunno e l'inverno, quelli veri, con le castagne, con i funghi, con le zuppe, con insomma il camino, il tepore, il Natale che fra poco sembra che sia lontano, ma settembre è volato, siamo già quasi a ottobre e arriverà anche quello. Insomma, una domenica pomeriggio ricca di notizie, di musica, di curiosità, di informazioni. Guarderemo anche quella che sarà la programmazione di RDF nei prossimi giorni. Domani è il giorno della seconda puntata della Giustizia spiegata a mia nonna. Vi racconteremo insieme all'avvocato Mimmo Fiorani l'omicidio di Yara Gambirasio e tutto quello che è stato il percorso per arrivare alla sentenza che ha individuato come Massimo Bossetti il colpevole di questo omicidio. Ne parleremo in un'oretta di questo programma, domani alle ore 18 e poi in replica anche venerdì, e poi più avanti sarà anche su YouTube insieme alla prima puntata, se la volete risentire, della Giustizia spiegata a mia nonna con l'omicidio di Chiara Poggi. Quella, se volete su YouTube, cercate, la trovate ancora, magari in questi giorni in cui si parla ancora della revisione del processo potrebbe tornarvi utile, ma ne parleremo più tardi nel pomeriggio. Il numero di telefono è sempre quello, è il 328-086-9040 per interagire con noi, per chiedere la canzone, in informazione, un saluto. Noi siamo qua fino alle 19 per farvi compagnia con tutte le nostre rubriche, il GR, il meteo, il traffico, insomma il solito menù della domenica pomeriggio e di tutti i pomeriggi su Radio Diffusione Follonica.

17:15 è la Langley su Radio Diffusione Follonica nel pomeriggio di questa domenica 27 settembre. Prima abbiamo scherzato dicendo che eravamo al 58 di agosto, invece il giorno corretto e giusto è il 27 di settembre, con il mese che arriva quasi al termine, ottobre che è lì dietro l'angolo. Allora, parliamo di arte, parliamo di cultura, parliamo di materia e visioni, tracce, la mostra che è in corso da ieri al Casello Idraulico, esattamente qui accanto a noi in via Roma 45-49, fra un meno di un'oretta aprirà per la l'apertura domenicale fino alle 22, una mostra con il patrocinio del comune di Follonica. È un'unione di persone nata dal desiderio di condividere una ricerca personale attraverso linguaggi, sensibilità ed esperienze differenti. La mostra nasce come un viaggio nell'intima dimensione creativa di ciascun autore, dove pittura e scultura diventano strumenti di esplorazione personale e di dialogo. Nel corso degli anni il gruppo ha esposto a Castel del Piano, Grosseto, Gavorrano, Seggiano, ricevendo interesse e apprezzamento da parte dei visitatori. Con questa esposizione il visitatore è invitato a gettare lo sguardo sul proprio io, sul prossimo e sulla natura. Gli artisti di tracce li leggiamo tutti, sono una dozzina, sono Alessandro Ammalati, Laura Baldi, Claudia Bigiarini, Giovanni Bonaccorti, Adriana Della Lucilla, Alberto Marioli, Cristina Paolini, Silvia Periccioli, Fabrizio Riggio, Federico Stacchini, Sofia Stella, Marina Terribile. Al Casello Idraulico fino al 30 settembre, dalle 18 alle 22, tracce, materie e visioni.

Insomma, ne ha fatta di strada il ragazzo fortunato, così cantava Jovanotti qualche anno fa. Perché? Perché il ragazzo fortunato è diventato uno dei cantautori più importanti della musica leggera italiana, ma non solo. E oggi Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, compie 60 anni. Ebbene sì, sembrava un ragazzino ieri. Vi ricordate quando c'erano anche le foto e i racconti di lui che andava dal servizio militare alla caserma di Albenga, da già giovane cantante emergente. Adesso ha ben 60 anni, è nato infatti il 27 settembre del 1966 e ragazzo fortunato veramente, perché ma è stato bravo. Soprattutto la fortuna era in questa canzone, ma poi la sua arte lo ha portato tantissimo in alto nel panorama, nel gota dei cantautori italiani, ma direi anche al di fuori dell'Italia, perché ovunque è riuscito ad andare riesce a raccogliere consensi e applausi. Il suo pseudonimo, pensate, nasce da un errore, così si dice. Quando è esordito nel 1987 si faceva chiamare Joey Vanotti, ma il tipografo incaricato di stampare i manifesti per promuovere una sua serata in discoteca scrisse Jovanotti. Sembra così, e questa è una delle tante curiosità della sua lunghissima carriera, lunghissimo percorso artistico e musicale. Qualche altra curiosità: nell'88 l'esordio nella musica, al tempo tra i DJ di Radio DJ con Jovanotti for President. Fra gli anni 80 e 90 numerose aziende lo scelsero come testimonial, una su tutti la Nintendo, ma non solo. Questa è una di quelle che ricordiamo in maniera più importante. Nell'89 cadde addirittura a Sanremo con No Vasco, No Vasco, io non ci casco. Per ironia della sorte, durante la performance cadde davvero sul palco, finendo in mezzo ai fiori. Ha fatto anche un cameo, un'altra delle curiosità, nel film Jolly Blue di Stefano Salvati. Interpreta il presidente della casa discografica che fa il provino a Max Pezzali. Una dei momenti più recenti della vita di Jovanotti è stato l'incidente in Repubblica Dominicana nel 2023, un brutto incidente che lo ha tenuto lontano dalle scene, ma purtroppo anche dentro un letto per molti mesi. Nel 2025 è tornato sui palchi in quello che secondo me è uno dei suoi dischi, dei suoi lavori più belli di tutta la carriera. Nella vita privata Lorenzo ha avuto, dopo un flirt giovanile con Valeria Marini, dal 1994 è legato sentimentalmente a Francesca Valiani, dalla quale nel 1998 ha avuto anche la figlia Teresa, il nome di Madre Teresa di Calcutta. Queste alcune delle curiosità di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che oggi compie 60 anni, una delle figure iconiche più importanti della

0: c'è.
1: E che c'è? C'è Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'omaggio della cantante di Solarolo al grande successo di Raff del 1991. Laura Pausini che sarà in concerto con Io Canto World Tour, è il secondo tour che si chiama in questo modo, ne aveva già fatto uno qualche anno fa, dal 1 di ottobre al 9 di novembre, 25, 23 e 20 in giro per l'Italia, trovate i biglietti su Ticket One, e è una canzone che abbiamo messo perché Laura da Follonica, per l'appunto omonima di Pausini, non penso sia lei ma chi lo sa, ha scritto al 328-086-9040 per richiedere appunto Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, uno degli ultimi successi di Laura Pausini. Torniamo a parlare di iniziative che sono in corso a Follonica. Prima vi abbiamo detto della mostra Tracce, Materie e Visioni, che è aperto ieri al Casello Idraulico fino al 30 settembre, fra una mezz'oretta aprirà i battenti proprio qui in via Roma, mentre dal 12 di settembre fino all'8 di novembre al Magma, invece al Museo delle Arti in Ghisa della Maremma, Visioni telluriche, nuove esplorazioni nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere, una mostra prodotta appunto dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere, 16 opere realizzate da Giorgio Barrera, Andrea Botto e Moira Ricci. Un evento proposto dal Parco Nazionale delle Colline Metallifere, vincitore dell'avviso pubblico strategia fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Tutti e tre i fotografi hanno proprie opere in collezioni pubbliche e private e hanno esposto in alcune tra le più prestigiose mostre e a livello nazionale e internazionale. Alla Sala dei Fantasmi, al primo piano del Museo Magma, fino a domenica 8 novembre sarà aperta al pubblico tutti i giorni, tranne il lunedì, giorno di chiusura del Museo Magma, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 al Magma di Follonica. Vi ricordo la mostra per tutti voi, Visioni telluriche. Adesso Charlie G.

La versione 2026 di America, Gianna Nannini qui con Marrakesh per il proseguire nel pomeriggio di domenica 27 settembre in musica su Radio Diffusione Follonica. Io sono Michele e vi accompagnerò fino alle 19 con notizie, curiosità e anche i vostri messaggi e le vostre richieste al 328-086-9040. Attenzione perché domani scatta, è un giorno importante perché per tutti noi scatta lo sconto che Eni ha messo al prezzo dei carburanti e riguarderà il 20% circa dei distributori italiani. Ricordiamo infatti che da domani l'azienda petrolifera italiana introdurrà un limite massimo al prezzo del carburante venduto nelle sue stazioni di servizio: 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, 17 centesimi al litro in meno rispetto al prezzo medio del gasolio dopo la riduzione dello sconto sulle accise attiva da ieri. Il limite resterà valido per 30 giorni, ma l'azienda si è riservata la possibilità di estenderlo fino alla fine dell'anno. Secondo i conti del Corriere della Sera, la misura potrebbe costare ad Eni 100 milioni di euro al mese, visto che la società vende circa 600 milioni di litri al mese, un costo che le altre compagnie petrolifere però non sembrano disposte a sostenere, anche perché Eni riesce a coprire tutta la filiera petrolifera dalla produzione alla distribuzione e quindi riesce ad ammortizzare meglio, detto proprio in parole molto molto pratiche, senza scendere troppo nel tecnico, questa diminuzione. Infatti Eni possiede quasi 4.000 distributori in Italia e il 75% è gestito direttamente o attraverso un gestore dall'azienda, mentre la restante parte è composta da punti vendita convenzionati. Eni ha consigliato anche ai distributori convenzionati di limitare a loro volta il prezzo dei carburanti. E quindi attenzione, perché da domani bisognerà fare anche i conti con il prezzettino che vedete fuori dai distributori. Gli altri grandi marchi come i PQ, Tesso e Tamoil non hanno per ora seguito la decisione di Eni. L'unico in Italia che potrebbe adeguarsi sono alcuni dei distributori a marchio IP, perché la società recentemente rilevata da una multinazionale ha una filiera di produttività in Italia simile ma molto più piccola rispetto a Eni. Però domani, bisognerà ormai attendere domani per capire chi anche fra le pompe bianche potrà andare dietro a questa scelta di Eni o chi invece rimarrà nel prezzo di mercato, e quindi occhio perché anche pochi centesimi possono fare la differenza. Continua il pomeriggio in musica, 17.47 su Radio Diffusione Follonica, ci avviamo alla conclusione della prima ora insieme. Adesso arriva Olivia Dean, Baby Steps.

Madonna su Radio Diffusione Follonica, 17:54. Per chiudere questa prima ora andiamo a vedere un po' di notizie sportive, perché non c'è il calcio e, se Dio vuole, visto le figure che stiamo facendo in giro per il mondo ormai da quasi dieci anni che il calcio italiano non se la passa bene a livello di nazionali, e quindi incrociamo le dita e speriamo che vada a me. Peggio di così è difficile, però lo diciamo tutte le volte, ma invece andiamo ancora più giù, quindi il calcio lo lasciamo da parte. Qualche notizia, perché nel calcio rimaniamo, ma andiamo a Parma, perché è saltata un'altra panchina. Secondo quanto filtra dal Parma, Cuesta non è più il tecnico dei Ducali. Non vi erano, secondo la dirigenza del Parma, i presupposti per proseguire il rapporto professionale. Per il momento lo staff di Cuesta guida la squadra dei Ducali in un avvio difficile di campionato. Gilardino, D'Aversa o Zanetti, le ipotesi per sostituire il tecnico spagnolo. Si è corsa a Napoli la Coppa America, sono le regate preliminari, non valgono per la Coppa America, sono con le barche più piccole, le AC40. Luna Rossa ha dominato questo weekend, ha vinto 4 delle 8 regate di qualificazione e ha vinto anche il match race contro New Zealand. Si sono incontrate una contro l'altra dopo le regate di flotta, la prima e la seconda, i defender appunto di New Zealand e Luna Rossa, che è partita subito al comando, ha potuto scegliere il lato d'ingresso dal cancello per la sfida di match race, sempre rimasta in vantaggio, ha dovuto rintuzzare un paio di attacchi soprattutto durante i primi lati di Bolina, poi è arrivata senza problemi al traguardo e ha portato a casa questo primo evento che avvicina la Coppa America. Si disputerà la vera Coppa America il prossimo anno a Napoli con le barche più grandi, con più equipaggio, ma intanto è un allenamento molto molto importante per il team di Luna Rossa. Andiamo anche a vedere cosa succede ai mondiali di ciclismo, perché sono in corso la prova maschile a Montreal, la prova in linea uomini elite, gara aperta a diversi scenari vista l'assenza del bicampione del mondo Tadej Pogacar, che ieri si è fotografato per l'ultima volta, ha detto lui, con la maglia iridata, anche perché non è in campo a difendere questo suo titolo. Si è completato poco fa il primo giro, 11 all'arrivo, ne mancano ancora tanti di chilometri, 150, 15 corridori in fuga con 3,59 di vantaggio sul gruppo che continua a essere tirato dalla Francia e dalla Svizzera. 17:56, con questo disco arriviamo direttamente al giornale radio delle ore 18, poi cominceremo con la seconda ora in diretta su RDF di questa domenica pomeriggio. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike: a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Vissato il successo di maggio a Cagliari, in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico, con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: paparazzi a me.
1: Cesare, sì, ha finito. Cesare Cremonini, paparazzi alle 18.06 di questa domenica pomeriggio per cominciare la seconda ora insieme su Radio Diffusione Follonica. Andiamo a parlare di Garlasco, perché domani è un giorno importante, è il giorno di fine il termine di fine indagini per quanto riguarda Andrea Sempio. La procura dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso invariato rispetto a quello presentato a maggio, con un capo di imputazione per omicidio pluriaggravato ma con allegate almeno 3 nuove consulenze disposte dai PM, un avviso che prelude a una probabile richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007, per il quale è stato condannato in via definitiva l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Apro parentesi, se volete rinfrescarvi la memoria su quello che è successo, andate su YouTube, cercate La giustizia spiegata a mia nonna e trovate la registrazione del primo programma, appunto La giustizia spiegata a mia nonna, con l'avvocato Mimmo Fiorani, che qualche settimana fa vi ha raccontato appunto da queste frequenze l'omicidio di Garlasco, quella che è lo stato dell'arte attuale, quindi la sentenza per il momento definitiva, lo stato attuale delle indagini, quello che la giustizia ci ha detto, ovvero che il colpevole è Alberto Stasi. Da lì si riparte, da lì sono ripartiti gli inquirenti e domani c'è attesa quindi per capire il termine di fine indagini, cosa si porterà dietro per Andrea Sempio. I legali sono in attesa di ricevere le integrazioni a 3 se non 4 consulenze degli esperti della Procura di Pavia, per capire se soprattutto il DNA sulle unghie della vittima può essere attribuito alla linea paterna di Sempio e oggetto anche di perizia in incidente probatorio. Poi la consulenza integrativa sulle misure antropometriche di Sempio per capire appunto l'altezza e il peso, e la consulenza sull'impronta a pallini lasciata sul pavimento della villetta il giorno del delitto. Ricordate, l'abbiamo parlato anche nel programma, l'impronta di una scarpa a pallini, il sangue, diciamo, sostanzialmente sul sangue c'era il sangue di Chiara, è stato poi calpestato da questa impronta a pallini che non è stata mai trovata. Alberto Stasi aveva le scarpe pulite, non si è trovata questa impronta a pallini, adesso sembra che potesse essere di Sempio, e appunto attorno alle misure del piede di Sempio si potrebbe giocare la rilevanza di un elemento già noto, la famosa scarpa Frau, quella appunto a pallini. E ci sono altre situazioni legate anche alla consulenza psichiatrica e personologica. Sempio ha rifiutato l'incontro e la consulenza si è basata sulle dichiarazioni dell'indagato. Quindi domani è un giorno importante per questa vicenda, ma è un giorno importante anche perché ci sarà la seconda puntata della giustizia spiegata a mia nonna. Domani dalle 18 saremo qui su RDF Web Radio, quindi sulle app, sul sito Alexa, chiedete di ascoltare RDF. Parleremo dell'omicidio di Yara Gambirasio, per il quale è stato condannato in via definitiva Massimo Bossetti. Analizzeremo tutto quello che è stata la parte preliminare del processo, è la cosa più importante perché è un processo che ha fatto storia soprattutto per le indagini. Ricordate il famoso ignoto 1, la ricerca di decine di migliaia di profili del DNA, intercettazioni, posti di blocco per prelevare il DNA di Bossetti. Insomma, c'è veramente una storia dietro che poi ha fatto da linea guida a tante altre indagini in Italia e nel mondo. Quindi vi ripeto, domani dalle ore 18 su RDF, in replica venerdì alle ore 21, la seconda puntata della giustizia spiegata a mia nonna, con il caso dell'omicidio di Yara Gambirasio, per il quale è stato condannato, come detto, in via definitiva Massimo Bossetti. Se volete risentire la vecchia puntata, YouTube La giustizia spiegata a mia nonna, e trovate la registrazione della puntata su Yara Gambirasio.

Dua Lipa dal 2023 per venire incontro alla richiesta di Alessandra al 328-086-9040. Alessandra da Follonica ci ha chiesto questo successo di Dua Lipa e glielo abbiamo proposto alle 18:17 di questa domenica pomeriggio. Andiamo a scoprire una curiosità di geografia, geografia e storia. Facciamo così: Malta e la Sicilia erano unite tutte assieme, una striscia di terra le ha collegate fino a 13.000 anni fa. Ieri l'altro, una campagna navale di ricercatori italiani e maltesi ha infatti permesso di ricostruirne i fondali. Durante l'era glaciale il Mediterraneo era meno profondo di 130 metri rispetto a oggi e quindi inevitabile il collegamento tra Malta e la Sicilia, che quindi adesso sono divise, ma nei secoli dei secoli passati erano unite, e questa ricerca potrebbe anche cambiare, potrebbe fare da base a altre curiosità e altre notizie che potrebbero ridisegnare un po' quello che era la geografia di qualche millennio fa. Questo è un'esplorazione ancora del passato che potrebbe aprire a chissà quante altre scoperte. Intanto è arrivata questa da lì, da questa campagna di navigazione, ce la mettiamo lì e ci ricordiamo quindi

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Lumiero, cascasse il Duomo alle 18.26 su Radio Diffusione Forlonica. Sono le 18.26 appunto, da una mezz'oretta è aperta qui al Casello Idraulico la mostra Tracce, Materie e Visioni fino al 30 settembre dalle 18 alle 22 con il patrocinio del Comune di Forlonica. Lo abbiamo ricordato all'inizio della puntata, lo ricordiamo adesso che siamo nell'ultima mezz'ora di trasmissione, un'unione di persone nata dal desiderio di condividere una ricerca personale attraverso linguaggi, sensibilità ed esperienze differenti. La mostra nasce come un viaggio nell'intima dimensione creativa di ciascun autore, dove pittura e scultura diventano strumenti di esplorazione personale e di dialogo. Con questa esposizione, gli autori desiderano invitare il visitatore a gettare lo sguardo sul proprio io, sul prossimo e sulla natura che ci circonda. Ricordiamo velocemente anche gli espositori, che sono Alessandro Ammalati, in rigoroso ordine alfabetico, Laura Baldi, Claudia Biggiarini, Giovanni Bonaccorti, Adriana Della Lucilla, Alberto Marioli, Cristina Paolini, Silvia Periccioli, Fabrizio Riggio, Federico Stacchini, Sofia Stella e Marina Terribile. Li trovate al Casello Idraulico in via Roma fino al 30 settembre dalle 18 alle 22.

0: Jungle Sunshine su Radio Diffusione Follonica alle 18.34 per proseguire nel pomeriggio in musica con una notizia che riguarda appunto la giornata di oggi, perché è la giornata mondiale del turismo. Si celebra infatti il 27 settembre, un appuntamento che quest'anno guarda al futuro del settore e al ruolo sempre più centrale dell'intelligenza artificiale. Oggi infatti i viaggiatori utilizzano piattaforme digitali e strumenti di AI per scegliere dove soggiornare, cosa visitare, quali destinazioni scoprire. Il tema del 2026 della giornata mondiale del turismo invita destinazioni, imprese e istituzioni a essere protagoniste del cambiamento, contribuendo a definire un uso dell'AI responsabile, inclusivo e trasparente. La celebrazione ufficiale si terrà a San Salvador, appunto in El Salvador, ponendo al centro innovazione, nuove competenze e nuove opportunità per rendere le destinazioni più visibili e accessibili. Istituita durante i lavori dell'Assemblea Generale del Turismo delle Nazioni Unite a Torre Molinos in Spagna nel 79, la data del 27 settembre è stata scelta appunto per ricordare l'anniversario dell'adozione degli Statuti del Turismo delle Nazioni Unite. La ricorrenza è quella di oggi, 27 settembre.
1: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

18:42, Cool and the Gang su Radio Diffusione Follonica per quest'ultimo spicchio di pomeriggio insieme di questa domenica pomeriggio 27 settembre, momento di compleanni famosi, famosissimi. In apertura di programma abbiamo salutato i 60 anni di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, adesso salutiamo i 40 anni di Dylan Dog, perché il 26 settembre, quindi ieri 40 anni fa, usciva il primo numero di Dylan Dog. Creato da Tiziano Sclavi, è diventato un fenomeno di costume che ha fatto crollare il muro tra fumetto popolare e fumetto d'autore. Fra l'altro in quel periodo fu una scommessa anche molto importante da parte della Bonelli, che appunto pubblicò questo albo con Dylan Dog e Groucho Marx, che era il sosia, il suo fido scudiero e collega, vivevano insieme, era il suo collaboratore. Un fumetto d'autore che già c'era, aveva provato la Bonelli negli anni 70 con Un uomo d'avventura, ma il ritorno al fumetto popolare è stata quindi una scelta per quanto riguarda Dylan Dog. Albo in bianco e nero, 96 pagine, una formula seriale, un eroe, azione e avventura. L'idea però che arrivò da Sclavi era quella di far parlare, di usare l'horror per parlare di altro. L'orrore poteva essere una lente per raccontare le paure molto più concrete della società. Bonelli accettò la scommessa, Tiziano Sclavi cominciò a scrivere Dylan Dog e è diventato negli anni uno dei fenomeni di costume più importanti dell'editoria italiana, con tanti oggetti feticcio: il maggiolino bianco, il galeone mai finito, il clarinetto. Ma lì dentro Sclavi ha infilato tutto quello che il fumetto popolare da edicola sembrava non poter fare, ovvero la nevrosi come motore narrativo, il finale che spiega e non spiega, il mostro che spesso è molto meno mostruoso di come poteva sembrare, e le citazioni di Romero accanto a quelle di Shakespeare. All'uscita dei primi numeri i lettori erano pochini, poi dal 90 in poi la valanga, da 185.000 a 200.000 e oltre di tirature. Tra il 92 e il 93 Dylan Dog arrivò addirittura superare Tex per numero di albi venduti, il picco pochi mesi dopo, quando la serie arrivò a toccare 530.000 copie. Sommando ristampe, raccolte e collane parallele, negli stessi anni si arrivò a parlare di 1 milione di copie complessive al mese. Le cifre sono un po' oscillanti, ma l'ordine di grandezza resta quella di un fenomeno editoriale di massa e non semplicemente di un comic, con il fumetto che si allargò anche al pubblico femminile. Tante persero la testa per un personaggio fuori dagli schemi, ex poliziotto di Scotland Yard con un passato da alcolista, squattrinato, vegetariano, pauroso ma coraggioso, capace di innamorarsi quasi ogni mese e quasi ogni mese ritrovarsi alla fine dell'albo senza l'amore. E quindi questa è un po' una piccola sintesi di quello che è stato Dylan Dog, che ha visto poi il ritiro di Tiziano Sclavi dalla scrittura, ma dal 2016, dopo 9 anni di assenza, tornò per il trentennale con l'albo che si intitolava Non a caso, dopo un lungo silenzio. Dal 28 ottobre andrà in scena Dylan Dog Horror Show, scritto da Tiziano Sclavi, con alcune anteprime dal 22 ottobre. Dal 25 settembre la Horror Night in 80 sarà in 80 sedi tra librerie e fumetterie di tutta Italia. E ancora le prime uscite della collana Dylan Dog 40 anni di paura, 41 volumi, uno per ciascun anno della sua storia. La serie regolare intanto è arrivata al numero 481, fra poco più di un anno e mezzo saranno 500. Le tirature di oggi non sono certo quelle del periodo d'oro, ma il conto non si fa con le copie, ma si fa con quello che è diventato Dylan Dog per la cultura di massa e per appunto la storia della fumetteria, dei fumetti italiani. Quindi buon compleanno Dylan Dog, 40 anni proprio ieri, e ne inauguriamo altrettanti con altrettanta fortuna e altrettanto successo.

18:53, siamo quasi al termine di queste due ore insieme della domenica pomeriggio, ormai quasi domenica sera, ancora una domenica estiva, speriamo di avervi tenuto compagnia in riva al mare, in spiaggia o da qualche parte comunque con una bella giornata di sole ancora calda, una coda di estate che sembra non finire mai. Noi siamo contenti e contento anche le tante persone che sono venute in città in questi giorni, perché Follonica è ancora discretamente piena di turisti, soprattutto stranieri, ma va bene così. Allora, facciamo un piccolo riassunto di quello che ci aspetta a breve e a medio termine su Radio Diffusione Follonica. Alle 19:30 comincia il Soulful House, l'aperitivo e musica, uno dei programmi più ascoltati e più graditi di Radio Diffusione Follonica. Vi accompagniamo con la nostra musica per il vostro aperitivo ovunque siate. Ascoltate la nostra radio e gustatevi l'aperitivo con gli amici. Dalle 21 alle 23, 70, 80, 90 Remix Selection, il battito di quegli anni in versione remix. Poi domani non vi dimenticate alle ore 18 l'appuntamento con la seconda puntata della giustizia spiegata a mia nonna. Vi racconteremo insieme all'avvocato Mimmo Fiorani l'omicidio di Yara Gambirasio e tutto quello soprattutto che è stata la parte prima dei processi, quindi la famosa storia di Ignoto 1, il DNA alla ricerca quasi a vuoto per quanto riguarda gli inquirenti di questo profilo che non si sapeva di chi fosse, si trovavano dei profili con dei fratelli che sembravano non esistere, poi alla fine è stato trovato il DNA e l'identità appunto del poi condannato in via definitiva Bossetti. Domani in un'oretta di programma vi racconteremo tutto ciò, è la seconda puntata. Se volete ascoltare la prima puntata basta andare su YouTube, scrivere La giustizia spiegata a mia nonna e troverete la prima puntata dedicata all'omicidio di Yara Gambirasio, di Chiara Poggi. Tra l'altro domani scade il termine per le indagini preliminari relativi a Sempio, che potrebbe essere nuovamente indagato. Quindi se vi piace il crime siamo qua anche con un programma dedicato. È tutto, adesso con l'ultimo disco arriviamo fino al giornale radio delle ore 19. Grazie da Michele per essere stati in mia compagnia in questa domenica pomeriggio barra sera che sta per arrivare. Io vi do appuntamento al prossimo fine settimana, ci saranno infatti sabato e domenica il flashback alla Fonderia Leopolda di Follonica. Saremo radio partner, trasmetteremo in diretta dalla Fonderia numero 1 la mattina e la sera, quindi vi aspettiamo perché è un festival molto molto bello e saremo lì con voi. Grazie e buona serata. Last

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike: a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Fissato il successo di maggio a Cagliari, in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo in fiamme si registrano 3 km di coda tra Firenzuola e il bivio con la 1 panoramica verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, in A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Ovest e Altopascio in direzione Firenze. Code a tratti in direzione Firenze anche sulla Fipili tra il bivio Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Sacco. Code a causa di un veicolo fermo in avaria sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Impruneta Greve-Inchianti in direzione Firenze. Città di Firenze, a partire da domani 28 settembre fino al 31 ottobre in orario 9:18, per intervento sull'illuminazione pubblica, chiusura di via della Pietra tra via di Santa Marta e via Incontri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata.

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia Pistoia da una 20enne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. Decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia Pistoia da una 20enne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. Decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette e sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia Pistoia da una ventenne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume. Decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.

dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia Pistoia da una ventenne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume, decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Laver Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: La tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: È mezzanotte e 15 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

attivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che

0: Lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

alzo indignato solo da un ristorante. Io mi sento davvero migliore di questi tempi e non sono nostalgico solo coi sentimenti e accidenti.

0: funzione fluorica, ora esatta.
1: È l'una e cinque minuti.
2: Lascia fuori l'umore della giornata.
3: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
2: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
3: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
2: I got a message for you from our Heavenly Father. Everybody out there united for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify.

Mi muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monk e i luffi. Cos'è questa good vibe se non la sudi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

0: È 1:58.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.